0: 2102 am Jodel in dem Lalan. See if I knew what I'm so. Se devo andare ora a letto della Norfolk, ma fnazzo fune.
1: Tu Sofia la ca.
2: Sandwife.